0: Rin tu bai so falifo I polo kiti ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vavi fa atawal fali, pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lawi masfulta ala, pe ilunga atu le tupu mama alo ha inga le vai aso. E tu se lana malpei meni a matamai leono se lawi masfulta ala, I le vai aso. E ma faio ne mawa e masauta avalifo, a e yayo na yainga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya inga mutu tu ngai fatsa wile neva noa, o le nono ina tupe, e fala mulango ya ya inga alfa le tupe, o lai senina ilalo o le REAA, lu hafe malva.
2: O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no fa na upo anga luenga. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e yaila na lai sene, ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani yai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E a fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, ma le upenga te failangi I moli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
3: Sunga, o fenga fa kau elo kawa le fōu maunga Max Ila.
4: Seenga uka amilo eo kilangi. Mo koe fōi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso is koe ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te mau hai ta avale ma pa uta ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pia I fa I loa yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala au lole Tire World and Auto Limited I le luafitu tasi tolu tolu tolu o mo pauta avale po le luafitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: O e si la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A faifo yo yeiso fale motu, o e si la fia me fayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai re equity o lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio soruru ta itasi le sefulu e te aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhaia iona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu, e whaata waisa isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

0: Si fa Mario Nelson, tu sa poi lei mi ha
1: tua figa
0: ma è poi portando il mago per lì per Mario Nelson la passo fa ma lì mi fa Mario ma fa sai ma lì ho letto nella por clamis fa ponga le saluo mumo lo so le mi virte una tale le tu la spolu le ta per mai sono al papà ngai ngai al sana poi morno ma capi morita to por clamis le nei po Arrito Lolo.

0: Le shang dinto, so su mai le lato falfo, wotele ma matang wofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai il shang dinto, il na le lima selawi vai vatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, patasi ai mal fai four tong fitinga, moe sfun walto sanganga ilalo. Le shang dinto, hafio mai loa il lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
1: Salo,
2: morning boss.
1: Morning boss.
2: Morning.
3: Morning boss.

0: le ole sele selenga te pa e o mata ole pesi o fa mai ai le polakala me areto ole ole le tai au ino ua toi ono mino tolo jona tale ole tulai fitu ole aso se fulma leiva o kuso ani mera tupura nei aso e tau sanga o mamai.
1: So sanga te siva fafa na maliwa isa tasio pai lati ni sila Jane Stillen ina ua ia tau mawhai lawa fo'i e ave ese ina mai lana va alele o le va atau mai I se tasio pito nuu I tutonu o Farani. A ole tau sanga lua fe ma le valu a ngai mai le tamaitai o Lady Gaga ia ma lana album sa fa alawi loa ina I le vaitai milena The Fame. So sanga lua fe sifolo ma le lua to atolu ni isi o fita fita a le navy ni sila o ia le amia ni sila na fapenauna mali liu mai tutono Afghanistan o Lato Swafa o Corporal Luke Tamatea o Lance Corporal Jacinda Baker ia ai fapena fo'i Private Richard Harris o nisi nao Lato una maliliu mai I Afghanistan nisi lana fo'i o mena tutupule nei aso I tausanga ia wa mavai.

se folo balaiva le mata o politusi o fata oto faita wina le o polpoto ora nei foita e alfo e si li ona le leo le tangata mativa wasabari lana mio tono e leo la ngutu fa pio pio ia fo I ore bali e le se mele le fo ina ia au no le tangata malpoto o leo o fata li se fo I ona bae se se o ia o le vale o le tangata e fa pio pio ai lona ala Waita fo I lona loto I le li'i. Ole oloa, e wha popo mai ai wo to tele. A ole wa mativa, e tea ese o ia malana wo. Ele wha sao inal mole ma pepelo, ma le wa tala pepelo e le sao la vaia. E to tele lato te ole atu luma ole e ri'i. E wo tangata umalava ma tangata fo'a e mea. Oso o mol tangata mativa latu te ino ino ya te ia. Awana wo latu te fama mau mai ia. Na te turi loa fo ia te I latu yu. Ai le mawai lato. O leo wa mawale poto wa alofa o ia ia te ia lava. O leo wa tausi le fau tauta e mawa ia le mele lei. E le fasao ina le mole mawe pelo. Ma leo wa tala pelo e fano lava o ia. O me fafie fie le ono ia le vale. E matua le ono fo I le au auna ona pule ele I. Ole mafaufau le tangata e wha angese ngese ilo naita. Olona vi inga fo I ina ua le manatua lona anga le angaina. Ole to sao le tupu e tusalea male tangi ole le ona tanoa. A olona alofa e tusalea male sau le mutia. Ole atani iwa lea, ole maala ia lea olon tama. O wha amise fo I ole awa, ole tutulu so olea. O le fale maoloa, o to finga lea matua. A o lea wā mafaufau mai leli I lawaia. O le paie tu poile moe ngase. Mal tangata wha vai vai e fia ai lawaia. O le watausia le polo inga, watausia ia lona lawaola. A o le wafa atala le yonala, e oti lawaia. O le walofa le tangata mativa, na te abatuana mea I leli. E tauia mai fo'i e iana mea na watu ia te ia. Awa ia tu lawatari, manua faiso wha moe moe. Ai awale nau naulu loto I oti ai o ia. O tangata waita tele, e whasalaina o ia. Awa a fai e te lawea ia te ia, e te toe whapea fo'i. Ia e whalongo I le whatono mai, ma e talia le awa watu. Ina ia e poto ai, pe ao o iutu sanga moli. E tele mafaufau o loo le loto o tangata a o le pule le li e tu mauna balea. O le mea mana umia le tangata o lona alofa le sili ona le leio le tangata mativa le tangata pepelo. O le matau le li I e I ulea I le ola. O le waiai. E ma ona pe oia ele afia oia ele mala. Wa faalilo ele paie lona lima le tanoa. Ai le faafoi mai ei lama I lona ngutu. Ia e sasa.

sit down, tie your PC. As well, Lele to more Felice Michaeli, Ele to Tour Radio Samo. Alla fatti a tio emala u mai momla fa fonga de chaimo le taiao. Fe la vo e mau mai tar fa sa lo tono lo mau tono ta vale tono fa fainga. Wenga lu on Facebook mari YouTube ro Samo. Pe na vol fa fonga mal ta silim ve tono amo. Mali tanto wala leo sa mo fa mo tasi ono tasi mal tasi alla fatti a tio le pesele mai lo le. Tar fa to fam.